qui, stiamo là, c'è l'amore, ce l'hai tu. Dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu non ci sei.